0: da fiore.
1: Vive il ritmo.
2: Vive il radio.
1: Sempre allegro.
3: Sempre positiva.
4: Sempre positiva.